0: 娘们儿得带走啊，正好给咱们老大做压寨夫人了。啊，你们水寨是哪呀？
1: 说什么呢？
2: 你知道他是谁吗？他是廖一清的闺女，让他做水寨夫人。
0: 臭小子，你不办，廖一清带着全白城的警察灭了你们水寨。
3: 得了，兔崽子，别给我废话。
0: 他廖局长再厉害，他管不了我们江上的事儿啊。小娘子。
3: 乖乖的跟咱们走，咱们老大最近刚死夫人，你去了也是做大，亏不了你。啊，
4: 哎，你怎么没死呢？
3: 行了，咱们截获不截人呢？啊，来，弟兄们，卸货，
0: 卸货，
3: 卸货，
0: 走啊，看什么？
3: 走，
0: 卸货，
3: 把他押起来。
0: 快点！快点！快点！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
1: 怎么办呢？